0: Planet News.
1: C'è un primato che l'Italia detiene a livello europeo per quanto riguarda il fondamentale paradigma dell'economia circolare ed è quello del recupero e riciclo dell'alluminio, uno dei metalli più comuni e utilizzati e allo stesso tempo più preziosi per ogni tipo di prodotto. A fronte dell'obiettivo fissato dall'Unione Europea di arrivare al riciclo del 50% entro il 2050 e al 60% entro il 2030, il nostro paese già oggi si attesta a quota 70%. Non è però questo il caso di adagiarsi sugli allori, perché si può e si deve fare ancora molto di più. L'alluminio, infatti, oltre ad essere leggero e resistente, è in realtà riciclabile al 100% e all'infinito.

0: Planet News.
1: Grande notizia, l'Italia al primo posto in Europa anche per il riciclo di alluminio. Il consorzio nazionale che rappresenta l'impegno, assunto dai produttori che lo utilizzano per gli imballaggi, avrebbe proprio di recente annunciato che è stato riciclato più del 70% del totale immesso sul mercato e addirittura più del 90% delle lattine in alluminio consumate per le bevande. Tutto questo si traduce in cosa? Si evitano emissioni serra pari a 417.000 tonnellate di CO2 e un risparmio di 182 tonnellate di equivalenti di petrolio.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Vi parliamo ora di Elijah Wood. Questa ragazza di 26 anni vive nel Tennessee e racconta la crisi climatica su TikTok. Contrariamente a molti altri creator, lei condivide le buone notizie sul clima usando un tono allegro e ottimistico.
2: E il suo scopo è quello di spazzare via l'idea molto diffusa tra i giovani che non ci sia più tempo per salvare il pianeta. Elena è convinta che con questo approccio i ragazzi finiranno per arrendersi e non lottare più, quindi mostrando invece esempi positivi, i suoi coetanei potrebbero rimboccarsi le maniche e contribuire a ridurre le emissioni dannose per il clima.

0: Planet News.
1: Il Ghana sta diventando la discarica mondiale di abiti usati che arrivano dai paesi occidentali, soprattutto dall'Asia, dove la qualità sempre più scadente dei vestiti impedisce la vendita. Immaginate che ogni settimana arrivano stipati in containers 15 milioni di articoli di seconda mano da europei, americani, cinesi e coreani che hanno scelto di buttarli via. E proprio la maggior parte di questi viene spedita a Cantamanto, nel cuore economico di Accra, che è la capitale del Ghana.
2: Misuriamo la quantità di microfibre presenti nell'acqua di tutti gli abiti che finiscono sulle nostre spiagge, hanno riferito i responsabili della ricerca ecologica della Fondazione OR, l'ONG che coordina questa indagine e i cui primi risultati arriveranno entro la fine dell'anno. C'è un pericolo reale per il nostro metabolismo perché i pesci mangiano queste sostanze e noi mangiamo i pesci, avvertono. Fondata da un ex stilista americana, l'organizzazione, con sede in Ghana, si batte contro la trasformazione del paese nella pattumiera tessile dell'Occidente. Nel corso degli anni il paese, proprio per questo, ha subito una moltitudine di danni.
3: Radio Monte Carlo.
4: Do you like jazz? Do you like jazz?
5: Radio Monte Carlo. Jazz. Jazz.
6: Say, boy, what you doing around my jazz?
7: Il meglio della musica jazz in un'unica web radio.
5: You are listening to Radio Monte Carlo. Jazz. Jazz.
7: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Ad oggi in tutto il mondo si producono 430 milioni di tonnellate di plastica in un anno, ma l'inquinamento globale da plastica potrebbe essere ridotto dell'80% entro il 2040. Ad affermarlo è il nuovo rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, secondo cui per arrivare a un simile obiettivo saranno necessari cambiamenti drastici, ma anche pratici e non così dispendiosi, anzi potremmo avere benefici per trilioni di dollari da qui al 2040, riducendo i danni causati dalla plastica alla salute, al clima e all'ambiente.
2: Il rapporto afferma che i paesi di tutto il mondo devono creare un'economia circolare in modo che la plastica venga tenuta in circolazione e utilizzata il più a lungo possibile. Secondo il report, infatti, l'impatto maggiore verrebbe proprio dal riutilizzo della plastica che già abbiamo. Allo stato attuale solo il 9% circa della plastica in tutto il mondo viene riciclata. Quindi, stando al rapporto, se ricicliamo di più, l'inquinamento da plastica potrebbe essere ridotto di un ulteriore 20% entro il 2040.

0: Planet News.
1: Parliamo di euglossini, conosciuti con il poetico nome di api delle orchidee. Sono una tribù di api che ha inventato la cosmesi. Il loro nome deriva infatti dalla loro capacità di creare profumi complessi combinando essenze diverse prelevate da fiori di orchidea. Un comportamento esclusivo dei maschi che ci è noto dagli anni 60, ma che finora era rimasto in parte misterioso.
2: Se infatti sappiamo come fanno queste api a creare i loro profumi, non sapevamo ancora a cosa servisse questa abilità. Ora c'è questo studio che risponde finalmente a questa domanda e lo fa anche nel modo più prevedibile. I maschi si mettono il profumo per attirare le femmine e aumentare quindi il proprio successo riproduttivo. Non c'è dubbio quindi che la produzione maschile di profumo nelle api delle orchidee abbia uno scopo sessuale. Annusare l'aroma fa scattare nelle femmine l'impulso all'accoppiamento.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.

0: La musica più glamour. Monte Carlo Nights.
1: I suoni di domani.

0: Planet News.
1: Il Mar Menor è persona giuridica, è la più grande laguna al Mar Menor di acqua salata d'Europa, situata sulla costa spagnola della regione di Murcia, è un tesoro naturale per residenti e turisti. Non solo, è un ecosistema delicatissimo, uno dei più singolari dei nostri territori, sede di una biodiversità incredibile.
2: Purtroppo da tempo è gravemente minacciato da un eccesso di nutrienti nelle sue acque, provocato dalle attività agricole e dalla pressione urbana, in preda qui quindi è una grave crisi ecologica e sociale. Con lo status di persona giuridica, il Mar Menor diventa un soggetto di diritto per il raggiungimento di un obiettivo sociale senza fini di lucro e in cui tutti i cittadini possono chiedere un risarcimento in sede giudiziaria ai responsabili dei danni causati in laguna. Radio

0: Planet News.
1: Si chiama SUPERA, acronimo di Single Use PPE Reinforced Asphalt, ma dietro al nome complicato si cela in realtà un'idea molto semplice: riciclare le mascherine e i guanti in plastica o lattice e utilizzare i materiali ricavati per rinforzare l'asfalto utilizzato per coprire le nostre strade.
2: È il progetto portato avanti da 3 università italiane, quella della Tuscia Viterbo, l'Università di Bergamo e l'iCampus, per dare una seconda vita alla plastica dei dispositivi medici che abbiamo imparato a conoscere bene durante gli ultimi anni.
1: Al momento mascherine e guanti finiscono nei rifiuti indifferenziati e vengono smaltiti in discarica o nei termovalorizzatori, ma ora, grazie a questo progetto, possono essere inseriti

0: inserite nel circuito industriale delle pavimentazioni stradali. Il lavoro è stato finanziato da un bando del Ministero per la transizione ecologica. Radio Monte
1: Carlo. Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo. Great artists.
1: Michael Jackson.

0: Planet News.
1: Era il 2022 quando 13 giovani attivisti intentarono una causa contro lo Stato americano delle Huawei, accusandolo di violare i diritti costituzionali per dare priorità alla costruzione e all'espansione di infrastrutture stradali. Ora il governo è sceso a un patto storico promettendo di accelerare la decarbonizzazione del settore dei trasporti. L'accordo stabilisce un quadro attraverso cui le Huawei svilupperanno un programma per raggiungere emissioni zero nel trasporto aereo, via terra, via mare, all'interno dell'isola entro il 2045, offrendo così anche un modello replicabile ai trasporti degli Stati Uniti e del mondo. Questo è il primo accordo in cui gli imputati di un governo decidono di risolvere un caso costituzionale sul clima, collaborando con giovani querelanti e impegnandosi ad apportare cambiamenti globali.

0: Planet News.
1: È stata inaugurata di recente la prima pista ciclabile indiana ad energia solare. I 23 chilometri di cui si compone sono dotati infatti di un tetto solare. Ha una larghezza di 4,5 metri con tre corsie dedicate alle biciclette e spazi verdi su entrambi i lati. Il ministro municipale presente all'inaugurazione ha parlato di un momento storico per l'India, spiegando come la pista sia importante perché promuove la mobilità attiva in un paese che è considerato la capitale mondiale del diabete. E i benefici saranno enormi per il paese in termini di risparmio energetico. La pista genererà energia in grado di alimentare 32.000 lampioni o 800 chilometri di illuminazione stradale. Inoltre i costi dell'energia solare possono essere recuperati in 6 anni e l'intero costo del progetto in 15 anni. Il progetto si chiama Healthway ed è stato costruito con un budget di 95 crore di rupie.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22, Nick the Night Club ti invita a Monte Carlo Night Club.
3: Yeah, it's Monte Carlo Night Club.
2: Monte Carlo Nights Club, un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world.
2: Monte Carlo Nights Club,
3: ogni venerdì
2: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo. Nice one.
2: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Si chiama Supra ed è un'idea molto semplice: riciclare le mascherine e i guanti in plastica o lattice e utilizzare i materiali ricavati per rinforzare l'asfalto utilizzato per coprire le nostre strade. È il progetto portato avanti da 3 università italiane per dare una seconda vita alla plastica dei dispositivi medici.
2: E al momento mascherine e guanti finiscono nei rifiuti indifferenziati e vengono smaltiti in discarica o nei termovalorizzatori. Con questa ricetta possono essere inserite nel circuito industriale delle pavimentazioni stradali. E Marco Marconi, ricercatore che ha seguito e realizzato questo progetto, dice che le prove tecniche sull'asfalto che abbiamo realizzato ci dicono che la qualità è migliore rispetto a quello tradizionale. Questo si traduce in una vita più lunga dell'asfalto stradale, un minore utilizzo di materie prime e un risparmio economico per le pubbliche amministrazioni.

0: Radio Monte Carlo Planet.
1: La notte ci attraversa.

0: Planet News.
1: Dovete sapere che Valencia è la capitale verde europea 2024. La città spagnola l'ha spuntata su un'altra finalista, Cagliari, che sperava di essere la prima italiana a fregiarsi di questo titolo. Il titolo di capitale verde europea viene attribuito da una giuria di esperti della Commissione europea sulla base di 12 parametri: qualità dell'aria, inquinamento acustico, rifiuti, acqua, natura e biodiversità, uso sostenibile del suolo, crescita verde ed ecoinnovazione, mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, mobilità urbana sostenibile, energia e governance. Oltre al prestigio e alla visibilità che derivano da questo riconoscimento, Valencia riceverà un premio di ben 600.000 euro, risorse che dovrà investire per mettere in pratica la propria strategia di sostenibilità e per mobilitare i cittadini e tutti gli altri interlocutori in questo percorso.
2: Quando ti assale una frenetica voglia di scatenarti,
3: c'è solo una cosa da fare:
2: ballare!

0: radio della rete.
1: RMC Party. I successi dance più travolgenti che hanno fatto ballare tutti.
0: RMC Party. Un'esclusiva di Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Nel corso degli ultimi 6 anni il paesaggio del Madagascar ha subito una straordinaria trasformazione grazie ad un ambizioso progetto di riforestazione che ha visto la piantumazione di quasi 900.000 mangrovie. Questo imponente intervento, che ha coinvolto esperti e volontari locali, ha ripristinato gli ecosistemi di mangrovie vitali, fondamentali per la protezione delle coste e delle comunità circostanti.
2: Quella parte di terra è tornata a rinascere, riportando nell'ambiente vitalità e colori. Le mangrovie sono alberi fondamentali. Sono i guardiani della costa e proteggono le zone vulnerabili da eventi estremi come uragani, inondazioni e tempeste.

0: Planet News.
1: Anche la sicurezza alimentare è minacciata parecchio dalle perturbazioni del clima. Le comunità agricole subiscono parecchio la vulnerabilità dei fenomeni atmosferici. Ogni cambiamento può portare a carestie, perdita di raccolti, aumento dei prezzi, minacciando proprio la sicurezza alimentare.
2: I cambiamenti di temperatura, umidità, precipitazioni e frequenza degli eventi meteorologici estremi stanno già influenzando le pratiche e la produzione agricola, la qualità nutritiva e la disponibilità degli alimenti. È essenziale quindi sviluppare strategie di adattamento.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.

0: Planet News.
1: La condivisione dello spazio pubblico è il tema scelto per la SEM, Settimana Europea della Mobilità 2024, la principale campagna di sensibilizzazione della Commissione Europea sulla mobilità urbana sostenibile. Si svolge quest'anno a partire da oggi fino al 22 settembre, in cui ricorre la Giornata Mondiale Senza Auto.
2: Sono tanti gli eventi sul territorio promossi da FIAB, Federazione Italiana Ambiente Bicicletta. C'è la Car Free Week, la Settimana Senza Auto, il Bike to Work Day di venerdì 20 e il Parking Day del 21, perché le strade possono essere vissute in modo davvero più sostenibile.

0: Planet News.
1: Le balene sono diventate soggetti di diritto, hanno ricevuto lo status di personalità giuridica dai leader della comunità Maori. Il trattato, firmato da 17 capi del Pacifico, riconosce loro diritti come libertà di movimento e il diritto a vivere in un ambiente sano.
2: L'accordo rafforza la protezione delle balene con le azioni da fare per aiutare questi giganti dell'acqua, come la nascita di un organismo per coordinare la conservazione sulla base delle conoscenze delle comunità polinesiane e l'istituzione di aree protette per loro. Le tribù indigene Maori saranno i loro guardiani.
3: Radio Monte Carlo.
4: Viaggia a volo radente sul Pacifico, dalla cima di un vulcano spento delle isole Hawaii, e poi sul Messico e le isole dei Caraibi, e ancora il blu dell'Atlantico fino al giallo del Sahara, i deserti dell'Arabia, e più in là le cime innevate del Nepal, per arrivare sulle risaie della Cina, e poi ancora il blu profondo del Pacifico, fino alla cima di un vulcano spento. Viaggio attraverso la musica e il tempo, senza confini.
0: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi, viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Attenzione ad eccedere con i profumi che si sa sono realizzati con miscele di sostanze chimiche che di fatto possono inquinare il nostro ambiente o irritare addirittura la pelle e gli occhi. Quindi è il caso di regolarsi con deodoranti e anche saponi che si disperdono nell'aria come composti volatili, facendo innalzare i livelli di inquinamento non solo nelle nostre case, ma anche quelli

Radio Monte Carlo Planet. Radio Monte Carlo Planet.

0: Planet News.
1: C'è un'Amazzonia nascosta sott'acqua, sono le foreste sottomarine, ecosistemi preziosissimi, sconosciute e inesplorate. Eppure saperne qualcosa di più aiuterebbe a difenderle, difendendo loro anche noi, alle prese con le sfide dei cambiamenti climatici. A raccontare tutto questo, in quello che appare come un appello a non dimenticare le foreste sottomarine, è il team di ricercatori australiani che ha mappato la loro estensione, nel tentativo appunto di dar loro l'attenzione che meritano.
2: Sono così riusciti a stimare che le foreste sottomarine, molte scoperte recentemente, ricoprono un'area paragonabile a quella dell'Amazzonia o a due volte quella dell'India, con valori stimati che oscillano tra 6 e 7,2 milioni di chilometri. L'interesse, spiegano gli esperti, è duplice. Da una parte si potrebbe guardare alle alghe come possibile fonte di energia in ambito alimentare, dall'altro come organismi fotosintetici. Rappresentano infatti un importante sistema per la rimozione del carbonio.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: Dall'una alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Solo nel Pacifico settentrionale si sarebbero accumulati oltre 80 milioni di chili di plastica che prima galleggiano e poi sprofondano verso i fondali. Producendo plastica per 400 miliardi di chili all'anno, il rischio è che questa enorme isola, come altre sparse per il globo, continui a ingrandirsi.
2: Smaltire la plastica in mare è la priorità assoluta. Secondo i microbiologi marini c'è anche un piccolissimo fungo capace di degradare il polietilene, rimasto esposto ai raggi del UVA del sole.

0: Planet News.
1: L'inquinamento ambientale da plastica riguarda tutti, le prove sono evidenti, addirittura sono state trovate persino delle rocce di plastica. Si tratta di strati di plastica presenti appunto in queste rocce, qualcosa di davvero mai visto prima. Purtroppo la quantità presente nell'ambiente è talmente alta che ormai esistono isole di plastica galleggianti anche nei nostri oceani. E aggrava, pensate, il quadro anche la comparsa di ruggine di plastica.
2: È un fenomeno che è un'incorporazione che si fonde con la roccia come una gomma da masticare attaccata a un marciapiede. È impossibile da rimuovere dalla superficie e dalla sua prima comparsa nel 2016 aumenta e resta al centro dell'attenzione degli ecologisti. Siamo stati noi esseri umani a modificare negativamente l'ambiente e adesso la nostra sfida è capire come contrastare il cambiamento ed evitare di causare altri danni.
3: Radio Monte Carlo.
4: RMC R&B.
5: I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
6: Maxwell Ascension.

0: Planet News.
1: Il mercato dei prodotti sostenibili in Italia aumenta di anno in anno. A rovinare questa bella notizia, però, c'è che ancora troppo spesso le etichette di questi prodotti non sono chiare e ciò che c'è scritto non corrisponde al vero. Per questo la SIMA, che è la Società Italiana di Medicina Ambientale, ha approvato l'accordo tra il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea in merito alla direttiva contro le dichiarazioni ambientali ingannevoli, il cosiddetto greenwashing. Il provvedimento vieterà alle imprese di utilizzare sulle confezioni dei prodotti indicazioni come ecologico, naturale, biodegradabile, climaticamente neutro o eco, se non comprovati da evidenze scientifiche. Radio

0: Planet News.
1: Una ricerca tutta italiana svela come le larve di mosca soldato nero siano una potenziale soluzione ecologica al problema dello smaltimento della plastica, grazie alla loro capacità di digerirla e a tutti gli scenari che si aprono che potrebbero essere davvero immensi.
2: E non solo la plastica, le larve possono essere utili con il loro aiuto per recuperare fino all'80% dell'olio da scarti di prodotti da forno come i biscotti a base di semi di girasole, olio ricco di acido oleico adatto a vari usi industriali. Le ricerche mostrano come affrontare attraverso soluzioni innovative le più grandi sfide ambientali del nostro tempo.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
3: Monte Carlo Nights. Every little thing she does is magic. Everything she do, it turns me on.
4: La musica più bella.

0: Monte Carlo Nights.
1: I suoni di domani.
0: Le emozioni di sempre. Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Un team di ricercatori dell'Università Pubblica di Navarra, siamo in Spagna, ha raggiunto un traguardo senza precedenti a livello mondiale. La generazione continua di energia elettrica in Antartide. Un risultato che è stato ottenuto sfruttando il calore geotermico naturale del sottosuolo rilasciato attraverso fumarole vulcaniche. Il nucleo di ricerca di questa università si è concentrato in modo particolare sull'uso di alcuni moduli termoelettrici che convertono il calore geotermico in energia elettrica, necessitando di una parte calda e di una fredda.
2: Questa differenza è stata ottenuta attraverso lo sviluppo di scambiatori di calore ad alta efficienza, capaci di trasferire il calore geotermico dal terreno fino al modulo termoelettrico con minime perdite di temperatura. Il successo di questi generatori apre nuove possibilità nel monitoraggio geologico e vulcanico, migliorando notevolmente la raccolta di dati in tempo reale. Questa tecnologia potrebbe estendersi ad altri vulcani nel mondo, incrementando in modo significativo la sicurezza civile attraverso una migliore e più tempestiva previsione delle eruzioni vulcaniche.

0: fuori tempo.
1: Planet News.
2: L'8 febbraio scorso una lunga fila di militanti della Gioventù Socialista Svizzera, accompagnati da esponenti ambientalisti, si è presentata alla Cancelleria Federale a Berna con scatoloni che contenevano 110.000 firme dell'iniziativa popolare per il futuro. Ora quelle firme sono state validate e la proposta sarà sottoposta a referendum. L'iniziativa mira a introdurre una tassa del 50% sulle successioni superiori ai 50 milioni di franchi, circa 45 milioni di euro, attualmente esenti da prelievo. La tassa proposta dovrebbe raccogliere circa 6 miliardi di franchi all'anno, destinati a misure di protezione del clima per finanziare la trasformazione ecologica dell'economia. Il gettito fiscale potrà essere utilizzato, ad esempio, per rinnovare gli edifici, per renderli più efficienti dal punto di vista energetico, per espandere le fonti di energie rinnovabili, per attuare programmi di riqualificazione per le persone dipendenti nei settori dannosi per il clima e per espandere in modo massiccio i trasporti pubblici.
1: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Piste ciclabili sui tornanti, valichi con ZTL, navette per salire sui passi dolomitici. Tra due anni nasce la Dolomiti Low Emission Zone, per ridurre il traffico in montagna in previsione delle Olimpiadi invernali del 2026 a Cortina. Quindi scatta questo divieto di traffico sulle Dolomiti. In arrivo dal 2024 la ZTL per visitare le montagne più belle del mondo. È un progetto questo da 30 milioni di euro. Entro il 2026 i tornanti dei valichi saranno corredati di ciclabili e parcheggi scambiatori a valle con navette per la salita ai passi.
2: Quindi una nuova forma di mobilità che non prevede nessuna chiusura dei passi, ma piuttosto un contingentamento delle presenze. Questa è la sfida che lancia la Regione Veneto per tutelare un ambiente fragile. In alcuni momenti dell'anno, soprattutto nella stagione invernale, ma anche in quella estiva, ci sono i passi che vanno in difficoltà. Non è quindi solo una questione di traffico e di ingorghi, ma è anche una questione di inquinamento e di sostenibilità.

0: Planet News.
1: E proprio nel nostro paese c'è sempre più voglia di tornare a fare gli agricoltori, ma gli investimenti in questo settore sulle rinnovabili sono veramente pochissimi. L'Università Ca' Foscari di Venezia ha proprio fotografato la situazione al momento, esaminando 10.000 aziende agricole italiane, e questo risulta ed è un peccato per i tanti benefici economici che arriverebbero direttamente alle aziende agricole.
2: Integrare l'attività zootecnica o agricola con la produzione di energia green è un'opportunità oggi sfruttata solo dal 7% delle imprese del settore.

0: Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: It's a little bit funny, this feeling inside.
2: Radio Monte Carlo, new classics.
0: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Lo aveva promesso, non abbandonerò le mie pecore, ed è tornato sopra il dirupo a prendersele, tutte quelle che è riuscito a salvare con il buio e con la luce. Il buon pastore di questa storia è Stefano Villani, giovane allevatore di razze alpine autoctone della Val Masino, Sondrio. Nei giorni scorsi il suo gregge, scappato al pascolo, è rimasto bloccato su una cengia sull'Alpe Porcellizzo. Una ventina di capi purtroppo sono andati perduti nella scarpata, ne rimanevano un centinaio. Ma in quel punto impervio i soccorritori non riuscivano ad arrivare. Così il pastore ha impegnato i guadagni di una stagione, ha noleggiato un elicottero per raggiungere la cima della montagna.
2: Le ha chiamate e in 50 lo hanno seguito. Si è caricato sulle spalle il più piccolo, un agnellino, per riportarlo a valle. La sua parabola però non è finita, restano altre pecore da salvare. Per il momento sono in sicurezza e hanno cibo. Una corsa contro il tempo e contro il meteo. L'autunno più tardivo di sempre sembra essere arrivato. Potrà tentarci ancora nei prossimi giorni. Il buon pastore dice non si arrenderà fino a quando non le avrà riportate tutte a casa.

0: Planet News.
1: È passato un mese e mezzo da quando Leone Ortega, ragazzo di Prato, sta navigando intorno all'Italia con una canoa per il progetto Wind of Change, vento di cambiamento. Con questo si vuole promuovere la protezione dell'ambiente marino attraverso i fatti e così con Plastic Free Onlus ha partecipato a tantissime operazioni di pulizia delle spiagge. Ortega in 90 tappe percorrerà 1511 miglia nautiche e tutto questo accadrà nel giro di 3 mesi.
0: Radio Monte Carlo. I più grandi successi degli anni 90 in una

0: Planet News.
1: In Italia il concetto di sostenibilità non è solo qualcosa di astratto, lo testimonia la ricerca di Procarton, l'associazione europea dei produttori di cartone e cartoncino. Il report ha messo e confrontato l'atteggiamento di oltre 5.000 consumatori in merito all'ambiente e agli imballaggi in relazione all'andamento dell'economia e alle dinamiche geopolitiche internazionali. La ricerca ha riguardato Italia, Regno Unito, Francia, Germania e Spagna. Quello che emerge è una forte consapevolezza ambientale e un desiderio di azioni concrete. Quando si tratta di rallentare il cambiamento climatico, 8 italiani su 10 ritengono che riciclare di più sia il miglior modo, seguito da chi suggerisce di usare più materiali riciclabili e chi pensa sia importante piantare più alberi.

0: Planet News.
1: Indubbiamente a Natale consumiamo più energia, anche perché decoriamo gli esterni della casa, così come l'albero, con tantissime lucine. Come fare per non dover rinunciare alla bellezza delle luci natalizie, evitando però di consumare troppa energia?
2: La prima cosa da fare è quella di optare per luci a LED, in quanto consumano di meno rispetto a quelle ad incandescenza. Dopodiché possiamo evitare di tenerle accese sempre. Quelle in casa possiamo spegnerle quando non ci siamo.

0: sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Le bottiglie di plastica, si sa, rappresentano un grandissimo problema dal punto di vista sia ambientale che climatico. Nel primo caso perché, nonostante gli sforzi degli ultimi decenni, moltissime non vengono riciclate e neppure gettate nella spazzatura indifferenziata nel mondo. Al contrario, vengono abbandonate ovunque, anche in zone a rischio e nei mari di tutto il mondo.
2: Arrivano così a contaminare la fauna e perfino ad entrare nella catena alimentare, finendo nei nostri piatti sotto forma di microplastica. Per questo un deputato francese, Pierre Cazeneuve, ha deciso di depositare una proposta di legge per vietare almeno la porzione più assurda del problema, ovvero le bottiglie di plastica di dimensioni inferiori ai 50 centimetri.

0: Planet News.
1: Immaginatevi di volare senza emissioni nocive. Il futuro dell'aviazione potrebbe essere più vicino di quanto si pensa grazie ai rapidi progressi nel volo a idrogeno. La Chalmers University of Technology in Svezia sta lavorando su tecnologie che potrebbero rivoluzionare i nostri cieli entro il 2045. Quindi immaginiamo viaggi aerei più puliti, silenziosi, efficienti, con la possibilità di coprire distanze fino a 1200 km senza l'uso di combustibili fossili.
2: E se vi dicessimo che i primi voli commerciali a idrogeno potrebbero decollare già nel 2028? Questo è ciò che ha dichiarato Thomas Gronstedt, professore di questa università svedese. La commercializzazione del volo a idrogeno potrebbe avvenire molto rapidamente. Già nel 2028 i primi voli commerciali a idrogeno in Svezia potrebbero essere in aria.
3: Radio Monte Carlo.
0: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
4: Radio Monte Carlo. Great artist.

Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco. We were just

0: Dio.
1: Planet News.
2: Bologna ha ricevuto un importante riconoscimento europeo per l'impegno nella sicurezza stradale e per la promozione dell'uso della bicicletta. Durante la cerimonia degli ECP Awards 2024, la città ha ricevuto il Road Safety Award per essere la prima grande città italiana ad adottare limiti di velocità di 30 km orari nella maggior parte delle sue strade.
3: L'iniziativa Bologna 30 ha ottenuto risultati parecchio significativi. Il numero delle collisioni stradali è diminuito e i ciclisti sono aumentati del 29%. Significa che ridurre la velocità migliora la sicurezza e incentiva l'uso della bici come mezzo di trasporto quotidiano.

0: Planet News.
1: Al primo posto tra le città più green d'Italia con performance ambientali elevate.
0: Planet News.
1: Al primo posto tra le città più green d'Italia con performance

0: capoluoghi in classifica e Bologna è l'unica grande città nelle prime 10 posizioni. In affanno Milano, Napoli e Roma. Il sud ha 8 capoluoghi tra le ultime 10 posizioni, ma in Calabria c'è la virtuosa Cosenza che occupa il 13° posto.
1: Ogni weekend nel cuore della notte. Radio Monte Carlo. New classics. All night long. All night. All night long. Dall'1 alle 5 del mattino. Radio Monte Carlo è New Classics.

0: Planet News.
1: Secondo uno studio recente, le maggiori case automobilistiche del mondo intendono costruire circa 400 milioni di auto diesel e a benzina in più rispetto a quanto sarebbe sostenibile per contenere il riscaldamento globale. I ricercatori dell'Università di Tecnologia di Sydney e di Greenpeace Germania hanno confrontato la velocità con cui il mondo avrebbe dovuto adottare veicoli a emissioni zero con la velocità con cui le principali case automobilistiche stavano pianificando la produzione dei vari modelli. Il rapporto ha mostrato che alcuni dei marchi più popolari in Australia stanno per produrre molte più auto a benzina e diesel di quanto sia sostenibile se si vuole limitare il riscaldamento globale all'obiettivo di 1,5 gradi. Svin Stisky, professore associato dell'Università Australiana e coautore del rapporto, ha dichiarato che la ricerca ha dimostrato la necessità di un divieto globale sui nuovi veicoli a benzina oltre il 2030.

0: Planet News.
1: Gli impatti del riscaldamento globale si fanno sentire anche nella vita di tutti i giorni, a partire dal settore più esposto come quello agricolo. Lo sa chi coltiva nelle province dei Pirenei orientali in Francia, dove la necessità di adattarsi alla mancanza sempre più importante di precipitazioni fa orientare verso colture a basso consumo idrico, come nel caso del pistacchio.
2: E non parliamo di pistacchi da aperitivo, perché pensate, per fare in modo che il frutto secco cresca, per poter essere utilizzato, occorrerebbe effettivamente tantissima acqua. Oppure c'è quello che arriva dai Pirenei, che può essere utilizzato in pasticceria o gastronomia. L'unica differenza qual è? È che per aprirlo serve uno schiaccianoci. Radio Monte Carlo.
0: I più grandi successi degli anni 80.

0: Planet News.
1: Nel Regno Unito sono ormai diversi anni che i progetti di reintroduzione e di conservazione del falco pescatore raccolgono grandi risultati. Basti pensare che si estinse in Inghilterra nel 1840, in Scozia nel 1916. Manco a dirlo, a sterminare i falchi furono i guardacaccia, che li ritenevano pericolosi per gli stock di trote e salmoni. Non solo, anche la caccia per lo sport e per la tassidermia fecero la loro parte.
2: Per fortuna, grazie a condizioni più sicure e a una legislazione più attenta, compresi i divieti di caccia e di raccolta delle uova, le popolazioni di falco pescatore hanno iniziato lentamente a riprendersi, fino a pochi giorni fa, quando si è festeggiata, dopo ben 2 secoli, la nascita di 2 pulli nel Leicestershire.

0: Terra, pensate, è lunga 34 km. Le acque sono habitat per pinguini reali, per foche subantartiche e albatros dalle sopracciglia nere. Il governo proporrà una consultazione pubblica e l'obiettivo è quello di espandere il parco marino per portare l'area protetta degli oceani australiani al 48,2%.
1: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
2: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove. Monte Carlo Night Club.
1: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
2: It's Monte Carlo Night Club.
1: Monte Carlo Night Club, un'emozione lunga una notte.
2: Monte Carlo Night Club, the finest music from around the world.
1: Monte Carlo Night Club.
2: Ogni venerdì
1: dalle 22
2: on Radio Monte Carlo. Yeah.

0: Planet News.
1: Una scuola per formare pastori del futuro e preservare le comunità rurali. Anche nel 2024 torna la scuola sarda di pastorizia, quest'anno rivolta all'intero territorio regionale. Nata con l'obiettivo di sostenere e professionalizzare il mestiere nell'isola, vuole contrastare anche lo spopolamento delle zone rurali.
2: Tra i motivi dietro l'istituzione della scuola c'è un'unione tra quelle che sono le necessità legate soprattutto al cambiamento climatico e quelle che invece hanno a che fare con la professione come garanzia di presidio dei luoghi.

0: Planet News.
1: New York è diventato il primo stato USA a bandire termosifoni e fornelli a gas. Riscaldamento e fornelli a gas infatti emettono sostanze nocive come diossido di azoto e monossido di carbonio, che secondo alcuni studi rappresentano un serio rischio per la salute. Possono causare l'asma ed altre patologie respiratorie, soprattutto nei bambini, per non parlare poi dei danni all'ambiente. I dati parlano chiaro.
2: Con la nuova legge tutti i nuovi palazzi dovranno essere dotati di riscaldamento e cucina elettrici entro il 2026 per gli edifici che hanno meno di 7 piani, mentre per i grattacieli questa conversione dovrà avvenire entro il 2029, fatta eccezione per ospedali, lavanderie, grandi centri commerciali e ristoranti. Saranno esclusi da questo nuovo provvedimento case ed edifici esistenti o in ristrutturazione. Nello stato di New York 3 famiglie su 5 si affidano al gas, una percentuale di americani che usa riscaldamento e fornelli a gas che si aggira attorno al 40%.
0: Radio Monte Carlo Romantic Rock è la web radio che ti regala le ballate rock più romantiche. Aerosmith, I don't wanna

0: Planet News.
1: La Valle d'Aosta ha annunciato lo stanziamento di nuovi fondi per l'acquisto di mezzi a basso impatto ambientale, veicoli elettrici, ibridi o anche plug-in. La città del futuro sarà sempre più sostenibile. L'obiettivo finale è quello di ridurre l'uso dell'automobile e di sfruttare al massimo le potenzialità di mezzi di trasporto sostenibili.
2: Le centinaia di richieste di incentivo per l'acquisto di questi mezzi sono un bel segnale. I veicoli ecologici sono effettivamente sempre più numerosi in città, ma è importante che ogni cittadino cambi il suo stile di mobilità.

0: Planet News.
1: Non è più un sogno, ma un'idea che si sta concretizzando a Novello, in provincia di Cuneo. È il primo ospedale per ricci e centro di ricerca specializzato su questa specie di tutta Italia. Qui si trova il centro recupero ricci La Ninna, inaugurato nel 2014 con un obiettivo: salvare, curare, liberare in natura i ricci selvatici accuditi. Sarà proprio Novello la sede del nuovo ospedale, dove questi simpaticissimi mammiferi potranno essere tenuti sotto osservazione. È stato avviato anche un progetto di studio biennale volto a indagare le cause di mortalità dei ricci e i fattori che incidono maggiormente.
2: E tra questi purtroppo vi è al primo posto il cambiamento climatico, che come per tantissime altre specie viventi ha alterato

0: Radio Monte Carlo.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me e di te, o cosa prendo? Prendo un tatuaggio, prendo quella sera

Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. Lo avevo già previsto, le conseguenze.

0: Planet News.
1: L'università IUAV, che sta per Istituto Universitario di Architettura di Venezia, ha varato un'iniziativa innovativa consentendo ai dipendenti e agli studenti di portare i propri animali domestici sul luogo di lavoro e negli spazi accademici. Questa decisione, supportata da numerosi studi scientifici, riconosce i benefici dati dalla presenza degli animali, come per esempio la capacità di ridurre lo stress, aumentare la produttività e favorire la socializzazione. Nuova politica che fa parte di un ampio quadro di iniziative volte al benessere della comunità universitaria. Tra queste iniziative vi sono anche la creazione di nuove aree studio, spazi verdi e punti di aggregazione dove personale e studenti possono incontrarsi, mangiare e condividere materiale librario. L'ammissione di cani e gatti sarà regolamentata per garantire il rispetto delle esigenze di tutti gli occupanti degli spazi universitari. Gli animali sono ammessi principalmente negli uffici singoli o condivisi previo consenso di tutti gli interessati.

0: Planet News.
1: Si trova ad un'altezza record di 5.675 metri ed è stata da poco accesa in occasione della COP27 che si sta tenendo proprio in questi giorni a Sharm el Sheikh in Egitto. È la webcam più alta del mondo, installata sopra il Kalapattar, montagna del Nepal in Himalaya.
2: Il luogo scelto non è affatto casuale. La telecamera vuole essere un occhio che scruta gli effetti devastanti del riscaldamento globale sull'Everest, la vetta più alta della Terra che si trova proprio di fronte. In questo modo tutti possono rendersi conto in tempo reale, attraverso una piattaforma online, degli effetti del riscaldamento globale sul maestoso monte.
3: Radio Monte Carlo.
4: RMC Marine è la web radio dedicata agli amanti del mare e della navigazione.
5: Ogni giorno informazioni utili per tutti i naviganti. Il bollettino del mare, le segnalazioni della Guardia Costiera e l'agenda dedicata alla nautica. E naturalmente il meglio della musica soul, lounge e chill out.
4: Ascolta RMC Marine sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Greta Thunberg ha protestato contro delle turbine eoliche. L'attivista svedese per il clima si è unita ai gruppi indigeni e ambientalisti bloccando l'accesso agli edifici del governo norvegese a Oslo, e lo ha fatto per protestare contro due parchi eolici costruiti sui terreni di pascolo delle renne Sami. Il popolo Sami è l'unico gruppo indigeno riconosciuto all'interno dell'Unione Europea e sostiene che la sua tradizione secolare di allevamento di renne è messa a rischio dai parchi eolici nella regione di Fosen, nella Norvegia centrale.
2: Ebbene, tenere presente che si tratta di uno dei più grandi parchi eolici onshore d'Europa. Sono 151 le turbine eoliche e queste costruzioni stanno rubando proprio il pascolo alle renne. Per questo la comunità e le comunità indigene chiedono l'abbattimento delle turbine e il ripristino dei pascoli. E nonostante nell'ottobre 2021 il popolo Sami abbia ottenuto una vittoria legale che stabiliva che i permessi per i parchi eolici non erano validi, dopo quasi un anno e mezzo le turbine sono ancora in funzione.

0: might have in this.
1: Planet News.
2: Due ciclette appositamente create sono riuscite ad alimentare un'intera opera teatrale al Lithuanian National Drama Theatre. Le rappresentazioni di A Play for the Living in a Time of Extinction stanno mettendo in mostra la versatilità delle biciclette. La produzione dell'opera è alimentata da due attori in bici. 3 ore di pedalata che generano energia sufficiente per l'intero spettacolo, luci comprese, che dura 1 ora e mezza. E adesso l'idea è di mettere in scena lo spettacolo ovunque, con risorse completamente locali. Ciò significa un regista locale, attori locali, scenografie locali e persino elettricità generata localmente grazie appunto alle biciclette. Un ambizioso esperimento di teatro sostenibile per far entrare il concetto di sostenibilità nel settore culturale. Finora hanno aderito 14 teatri europei, tra cui il Piccolo Teatro di Milano in Italia.
1: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

when something so near and dear to life explodes.

0: Planet News.
1: In Europa, entro la fine del secolo, le specie arboree che contrastano la perdita di foreste potrebbero diminuire di un terzo a causa dei cambiamenti climatici. A lanciare l'allarme uno studio pubblicato di recente secondo cui la mortalità degli alberi europei è aumentata negli ultimi 3 decenni. Come preservare gli ecosistemi forestali? L'Università di Vienna ha valutato la distribuzione di 69 specie in tutta Europa, tra cui frassini, querce e salici, sia in ambienti naturali che in piantagioni.
2: Queste specie sono state analizzate in base alla capacità di fornire legno, immagazzinare carbonio e creare habitat. Lo studio ci consegna dei dati poco confortanti. Il numero medio di alberi nel XX secolo potrebbe diminuire addirittura, pensate, fino al 49%.

0: Planet News.
1: Il nuovo vaso in fibra di canapa, ideato e realizzato dall'impresa Roger e dal suo fondatore 26enne, vuole rivoluzionare il settore florovivaistico con impatto ambientale zero. Il vaso è resistente quanto quelli di plastica, è impermeabile come l'oro e si può produrre e vendere allo stesso costo. È anche compostabile e biodegradabile.
2: Questo settore dipende molto dai materiali di sintesi. La plastica viene utilizzata molto per produrre vasi, sia per resistenza e impermeabilità, sia anche per costi di produzione e vendita molto bassi. Ora, immaginate, ogni singolo vivaio medio piccolo possiede tra i 500.000 e il milione di vasi. Immaginate quanto sia grande l'impatto ambientale.
3: Radio Monte Carlo.
0: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story. 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
4: Radio Monte Carlo.
0: Monte Carlo Nights Story. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Un viaggio lungo le coste italiane tra avventura e ambiente. Per 3 mesi Leone Ortega circumnavigherà l'Italia in canoa in solitaria. È partito il 1° maggio da Venezia, 90 le tappe previste. Il 27enne pratese sarà accompagnato da un minivan per garantire sicurezza e supporto lungo il tragitto.
2: Wind of Change, il progetto si chiama così, promuove la difesa del mare attraverso gesti concreti con Plastic Flea Onlus, che organizzerà proprio operazioni di pulizia sulle spiagge, dove Leone attraccherà coinvolgendo anche le comunità locali.

0: Planet News.
1: Nelle ultime settimane nei cieli dell'Alto Adige, del Veneto, della Romagna e della Toscana qualcuno potrebbe aver visto qualcosa di inconsueto. Due paraplani, cioè piccoli mezzi aerei che somigliano a parapendii ma hanno un motore, seguiti da più di 20 uccelli neri. Dal 16 agosto al 2 settembre si è infatti svolta la 15ª migrazione a guida umana degli ibis eremiti, una specie a forte rischio di estinzione che un gruppo di scienziati austriaci e tedeschi sta cercando di reintrodurre in Europa.
2: Gli ibis di questo gruppo hanno circa 5 mesi, sono nati in uno zoo, sono stati separati dai genitori a pochi giorni dalla nascita per essere cresciuti da due madri adottive umane e poter imparare a migrare verso sud in vista del periodo più freddo dell'anno. Il viaggio è iniziato vicino a Salisburgo, si è svolto in diverse tappe. Gli ibis possono volare anche per 350 km al giorno, ma la migrazione è necessariamente scandita da varie pause, in parte dovute al rifornimento dei paraplani, al riposo, ai pasti di ibis e umani, in parte alle condizioni meteorologiche.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Andiamo in Nigeria, dove i rifiuti ambientali rappresentano una sfida importante, soprattutto nelle regioni urbane. C'è un ambientalista messicano, Jonathan Olan Lokun, che sostiene come le persone non abbiano preso sul serio la sua lotta contro i rifiuti, finché non ha deciso di iniziare a indossare il costume da Spider-Man per raccogliere i rifiuti e migliorare l'ambiente locale. Nella città di Osogboi, i suoi superpoteri e la sua determinazione fanno davvero la differenza. Chiaramente il suo costume da uomo ragno non passa inosservato, di sicuro ha contribuito ad attirare l'attenzione della popolazione sul problema dei rifiuti nelle strade.
2: Jonathan ha iniziato il suo lavoro ambientale nel 2004, ha cominciato a ripulire la città e a educare le persone a prendersi cura dell'ambiente. Del resto, quello dei rifiuti è un tema davvero scottante nel paese. Una delle principali sfide che la Nigeria deve affrontare è infatti la mancanza di infrastrutture e risorse adeguate per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Potrà sembrare un piccolo gesto, ma ogni anno le Nazioni Unite stimano che in tutto il mondo vengano raccolti circa 11,2 miliardi di tonnellate di rifiuti solidi. E questo fenomeno rappresenta una minaccia significativa per gli ecosistemi e il benessere umano, oltre ad essere responsabile di circa il 5% delle emissioni globali di gas serra.

0: Planet News.
1: Amici, il prossimo 20 ma anche il 21 di maggio sarà la giornata mondiale delle api e della biodiversità. Volevamo segnalarvi un'operazione bellissima, si chiama Adotta un alveare o regala un alveare a distanza. Trovate tutte le informazioni e il modo in cui partecipare sul sito freebee.com, scritto in italiano 3bee.com. Potrete addirittura controllare le api dall'alveare con una cam. In più potete scegliere la tipologia di fioritura e ricevere anche una piccola parte del miele che è stato prodotto. L'iniziativa è anche offline con la box 3B. I cofanetti regalo sono disponibili nelle edicole che hanno aderito.
2: Sul sito si può aderire al progetto Adotta un albero nettarifero per contribuire alla cura e crescita di una pianta per la rigenerazione di pascolo per le api in Italia. Piante geolocalizzate per seguirne la crescita con l'app dedicata. Con Adotta un'ape gentile Polly poi si può regalare o adottare una Polly House, la casetta per impollinatori api selvatiche, quelle che non pungono ma impollinano giardini e fiori contribuendo alla salvaguardia dell'ambiente. Casetta che si può posizionare nel proprio giardino o su un balcone.
3: Radio Monte Carlo. RMC
0: R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
3: TLC Waterfalls.

0: Planet News.
1: Andiamo proprio là perché un intercettatore di rifiuti sta ripulendo i corsi d'acqua più inquinati della città e lo sta facendo per impedire che i livelli allarmanti di plastica e altri rifiuti raggiungano il Pacifico. Si tratta di un dispositivo automatico alimentato a energia solare che è stato messo alla foce dei fiumi e che cattura la plastica prima che possa raggiungere gli oceani. I fiumi sono le arterie che portano i rifiuti dalla terra al mare e adesso è stato scoperto che solo l'1% dei fiumi del mondo emette circa l'80% di tutta la plastica che finisce nell'oceano. L'intercettatore di rifiuti è lungo 22 metri e ha 6 contenitori di raccolta. Queste lunghe barriere galleggianti incanalano i rifiuti verso la parte anteriore dello stesso, dove un enorme nastro trasportatore estrae i rifiuti dall'acqua prima di scaricarli in diversi cassonetti per immagazzinarli. Il progetto pilota, della durata di 2 anni, è stato avviato dalla contea di Los Angeles.

0: Planet News.
1: Negli ultimi anni gli edifici in legno in giro per il mondo si sono moltiplicati e adesso è stato annunciato il progetto di costruire la più grande città di legno del mondo, che sorgerà nella capitale della Svezia, Stoccolma, a partire dal 2025. La Stockholm Wood City sarà composta da 7.000 uffici e 2.000 abitazioni nel sud-est della città e offrirà un ambiente urbano vibrante con un mix di posti di lavoro, abitazioni, ristoranti e negozi. Il progetto, che si estende su una superficie di 250.000 metri quadrati, è stato descritto dal suo ideatore come il più grande progetto di costruzione in legno al mondo e verrà costruito a Sikla, un quartiere che ospita già più di 400 aziende.
2: Qui i luoghi di lavoro, le case, le strutture per il tempo libero, i servizi saranno tutti a 5 minuti a piedi l'uno dall'altro ed è stato dimostrato che gli edifici in legno godono di una migliore qualità dell'aria interna e possono essere costruiti con emissioni di carbonio significativamente inferiori rispetto a quelli realizzati con materiali convenzionali. I primi edifici della Stockholm Wood City saranno completati nel 2027.

0: This is such a crazy feeling, though. I don't want to get too attached, but I feel like I already am. My mind's telling me one thing, but I guess I should listen to my heart.
1: Planet News.
2: Nasce la carta per il turista enogastronomico sostenibile, un documento frutto della collaborazione di 8 associazioni per promuovere un turismo enogastronomico sostenibile. Si tratta di CARTES ed è destinato a diventare un progetto pilota per l'applicazione su larga scala a livello europeo.
3: Già adottato da Grecia, Bosnia, Erzegovina, Moldova e in futuro da altri 24 paesi, la carta è un vademecum con suggerimenti pratici e indicazioni per fare esperienze in modo sostenibile dell'enogastronomia di un territorio, questo nel rispetto dell'ambiente, della cultura e della comunità locale.

0: Planet News.
1: Dovete sapere, amici, che negli Stati Uniti ultimamente si stanno moltiplicando i corsi di sopravvivenza in cui si insegna ad affrontare varie sfide della natura, per esempio nei boschi o nel deserto. Si tratta di un vero e proprio boom. Le lezioni di scuola di sopravvivenza hanno sede in una zona rurale di New York e sono incentrate sull'apprendimento delle abilità primitive che possono sempre tornare utili, come per esempio imparare a creare un riparo, accendere un fuoco strofinando i bastoncini, andare alla ricerca di cibo nella natura e trovare acqua per non morire di sete. Ma non solo, l'istruttore organizza anche dei corsi di preparazione, quelle che definisce le emergenze urbane. Alle lezioni ai partecipanti viene insegnato come gestire un'evacuazione a seguito di un cataclisma, scegliendo le cose indispensabili da portare nello zaino in caso di fuga e come comunicare in presenza di problemi di rete. Se fino a qualche anno fa ai corsi partecipavano soltanto poche persone, negli ultimi anni si è assistito ad un vero e proprio successo, spinto dall'ansia climatica che colpisce sempre più.
2: Radio Monte Carlo.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.

0: slow down, puppy.
1: Radio Monte Carlo. Ehi, mi sei.

0: Planet News.
1: Sotto i nostri piedi si nasconde un mondo in parte sconosciuto e ricchissimo di biodiversità che diamo per scontato. Nel suolo vive infatti oltre la metà delle specie esistenti sul nostro pianeta, come svela uno studio. Spesso si parla dell'importante ruolo ricoperto dalle foreste pluviali o le barriere coralline, ma si tende a sottovalutare il ruolo essenziale del suolo, la cui degradazione sta andando ad aumentare sempre di più. Dal benessere di questo habitat dipende anche il futuro della nostra alimentazione.
2: E dallo studio poc'anzi citato è emerso che circa 2/3 di tutte le specie della Terra vivono proprio nel suolo. Questa stima è oltre il doppio rispetto alle precedenti valutazioni, che indicavano una percentuale di circa il 25%. Gli organismi nel suolo sono essenziali per il riciclo dei nutrienti, lo stoccaggio del carbonio e supportano gli alberi. Il suolo è tutt'altro che passivo. Non possiamo dimenticare che regola il ciclo naturale dell'acqua, dell'aria e delle sostanze organiche e minerali. È in grado anche di filtrare e di depurare l'acqua, fungendo da anello fondamentale del flusso energetico e del ciclo dei nutrienti dell'ecosistema terrestre.

0: Planet News.
1: Sono gli animali più grandi del pianeta, con una lunghezza che arriva a 30 metri e un peso di 200 tonnellate, ma questo non ha impedito all'uomo di sterminarle fino quasi all'estinzione. Stiamo parlando delle balenottere azzurre antartiche.
2: Uno studio pubblicato di recente e basato su 15 anni di rilevazione raggiunge delle conclusioni che fanno comunque ben sperare. Sembra infatti che la loro popolazione si stia riprendendo. Gli scienziati hanno registrato il loro canto in modo molto regolare, cosa che fa ben sperare per le condizioni della specie. L'arco del secolo scorso, la loro popolazione è passata da 125.000 a 3.000 esemplari.

0: Planet News.
1: Parliamo di Bea, un cane ecologista che raccoglierà la plastica abbandonata da cittadini incivili nei boschi, nelle scarpate e nei torrenti. Bea ha poco più di 12 mesi ed è una Labrador addestrata proprio a mantenere pulito l'ambiente minacciato dagli esseri umani nel comune di Castelbuono, siamo in provincia di Palermo. È un comune con poco più di 8.000 abitanti che dal prossimo 2 maggio vedranno questo cane in azione a raccogliere la plastica abbandonata per ripulire l'ambiente. L'iniziativa ha l'obiettivo di rafforzare l'impegno per la salvaguardia dell'ambiente e di valorizzare servizi che possono essere utili alla comunità. Bea farà parte dell'unità cinofila ecologica e indicherà ai suoi colleghi dove cercare la spazzatura da ripulire così da andare a colpo sicuro. Infatti, dopo l'introduzione degli asini per la raccolta differenziata porta a porta, questo nel 2007, a partire dal 2 maggio anche i cani contribuiranno alla tutela dell'ambiente.

0: Planet News.
1: Sirish Subash, uno studente universitario di matematica di soli 14 anni, ha vinto la 3M Young Scientist Challenge 2024 con la sua innovativa invenzione, PestiScan. Questo dispositivo portatile, basato sull'intelligenza artificiale, è in grado di rilevare residui di pesticidi su frutta e verdura, aiutando i consumatori a verificare la sicurezza dei loro alimenti. PestiScan rappresenta una svolta nel campo della sicurezza alimentare, consentendo alle persone di rilevare facilmente tracce di pesticidi con una precisione di oltre l'85%. Da questa competizione sono usciti in passato molti giovani che hanno avviato organizzazioni no profit, ottenuto brevetti e sono apparsi in importanti media nazionali. Sono ricercatori impegnati a migliorare la vita di tutti e a contribuire a un futuro più sicuro e sostenibile.
0: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo, great artists.

0: everybody, this is your song.
1: Radio Monte Carlo, great artists.
2: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Quasi il 50% delle foreste di mangrovie nel mondo rischia di scomparire entro il 2050 a causa della crisi climatica, della deforestazione e dell'inquinamento. A dirlo è l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, che per la prima volta ha classificato gli ecosistemi di mangrovie del mondo in 36 diverse regioni e ha valutato le minacce e il rischio di collasso in ciascuna regione. È emersa la necessità urgente di mettere a punto un piano globale per la conservazione delle mangrovie. Secondo la loro analisi, il comportamento umano è la causa principale del loro declino e le mangrovie dell'India meridionale, nello Sri Lanka e nelle Maldive sono quelle più a rischio. Inoltre, i sistemi nel Mar Cinese meridionale, nel Pacifico centrale e nel Triangolo corallino orientale intorno a Malesia, Papua Nuova Guinea e Filippine sono stati classificati come a rischio di estinzione. Presenti in tutto il pianeta, le mangrovie fungono da vivai per i pesci e sostengono mammiferi diversi come tigri, cani selvatici africani e bradipi.

0: wanted a piece of my life.
1: Planet News.
2: Ridurre l'uso di plastica per guadagnare in salute. Il contatto con le sostanze tossiche rilasciate dalla plastica infatti può essere dannoso. Il primo consiglio pratico per essere plastic free è scegliere oggetti in materiale diverso e abolire completamente quelli usa e getta. È importante verificare che i prodotti acquistati come vestiti, tessuti, cosmetici non contengano plastica, perché le microplastiche si assorbono anche attraverso la pelle.
3: Eliminare da subito l'acqua in bottiglia di plastica e bere da quella del rubinetto. In un litro d'acqua in bottiglia si trovano circa 5 milioni di microplastiche. Il consiglio resta sempre quello di acquistare nei negozi che vendono prodotti sfusi e scegliere confezioni come carta, cartone e alluminio, e cercare di comprare frutta e verdura a chilometro zero. E anche attraverso i gruppi di acquisto solidali che ormai sono presentissimi in tantissimi comuni.
1: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TVSAT, Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe. Radio.

0: Planet News.
1: Vi presentiamo Tom Brown. Chi è Tom Brown? Tom Brown è un ingegnere chimico della Carolina del Nord, soprannominato il cacciatore di mele. Nel corso della sua carriera di studioso avrebbe rintracciato varietà di mele ormai scomparse. Erano le mele dei nonni e dei bisnonni, diverse per dimensioni, colori e consistenze. Da quando ha cominciato Tom la sua ricerca, ne avrebbe addirittura scoperto ed identificato più di 1000 varietà.
2: Il suo frutteto, chiamato Heritage Apples, è davvero un patrimonio perché contiene meli comuni e altri insoliti e rari. Sul sito si possono acquistare i suoi alberi e contribuire a rintracciare ancora più meli. Tutti possiamo aiutare, chiedendo magari alle persone anziane della nostra zona. Ogni informazione è preziosissima per ampliare l'inventario. Per Tom, coltivare varietà di mele significa preservare la ricchezza della propria terra ed è un progetto che riguarda l'intera comunità.

0: Planet News.
1: Elettrodomestici rotti che d'ora in poi potremmo conferire ai rivenditori anche senza l'obbligo di acquistarne di nuovi. Il decreto ambiente appena approvato introduce infatti tre altre misure volte a promuovere il recupero delle materie prime critiche come terre rare e metalli preziosi tramite il riciclo dei rifiuti elettronici. Secondo le nuove regole, in ogni caso i rivenditori di elettrodomestici saranno obbligati ad informare i consumatori sulla possibilità di consegnare gratuitamente piccoli elettrodomestici fuori uso senza essere obbligati ad effettuare un nuovo acquisto. Ma attenzione, l'obbligo è rivolto ai negozi con una superficie di almeno 400 metri quadrati, mentre i rivenditori più piccoli devono offrire la possibilità di consegnare gli elettrodomestici dismessi di piccole dimensioni come frullatori o bilance elettriche. Radio Monte Carlo.
2: Non importa cosa trovi alla fine di una corsa, l'importante è quello che provi mentre stai correndo. Running Radio, la digital radio che ti dà il pieno di carica, con la musica giusta, per sfruttare tutta la tua energia. Puoi andare in qualsiasi direzione, correndo lento, veloce o controvento.
3: Con Running Radio avrai la musica perfetta per scoprire nuovi luoghi, usando solo la forza dei tuoi piedi e del coraggio dei tuoi polmoni.
2: Running Radio, un'esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: Planet News.
1: Il governo colombiano ha recentemente deciso di assegnare un ruolo fondamentale alle comunità indigene del paese nella protezione dell'ambiente. Con un decreto, la ministra dell'ambiente, Susana Muhammad, ha reso noto che 115 comunità indigene avranno il titolo di autorità ambientali nei loro territori. Questa decisione conferisce loro poteri speciali per la gestione e la salvaguardia degli ecosistemi locali, un riconoscimento che rafforza il ruolo centrale dei popoli nativi nella conservazione della biodiversità. I nuovi poteri attribuiti alle comunità indigene riguardano diversi ambiti, tra cui la creazione di regole per la gestione delle risorse naturali, la pianificazione dei bilanci e le decisioni sull'uso del suolo. In qualità di autorità ambientali, queste comunità saranno ora responsabili di proteggere i propri territori dalla distruzione ecologica, formulando piani di conservazione che riflettano il loro profondo legame con la natura. Radio.

0: Planet News.
1: L'acqua dei nostri rubinetti di casa non è soltanto sostenibile, ma pure sicura. Il Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque ha rivelato che il 99% dei campioni analizzati fino al 2022 rientra nei parametri di sicurezza di legge.
2: Con oltre 2 milioni e mezzo di test effettuati in 18 regioni e province autonome, l'acqua italiana si conferma un'eccellenza nazionale, garantendo tranquillità e benessere a tutti noi.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Dovete sapere che anche le piante possono essere stressate e quando succede emettono suoni che nessun essere umano è in grado di sentire. Sono simili a dei click e sono unici per ogni specie, tant'è che un team di ricercatori dell'Università di Tel Aviv è riuscito a registrarli permettendoci di capire che cosa accade. Il volume si avvicina a quello delle chiacchiere umane ma con frequenze molto alte impercettibili dal nostro udito. Per ottenere questi suoni gli scienziati hanno posizionato alcuni microfoni ad una distanza di circa 10 cm da ogni pianta e prima di registrarle alcune non sono state annaffiate per giorni, altre sono state tagliate e altre ancora sono state toccate. Le piante non tormentate emettevano in media un suono all'ora, mentre quelle sottoposte a stress emettevano decine di suoni in 60 minuti. Le registrazioni sono state analizzate da algoritmi ad apprendimento automatico in grado di distinguere diversi tipi di suoni e identificare tipo e livello di stress di ciascuna pianta.

0: Planet News.
1: La startup italiana Human Maple ha lanciato un'iniziativa per affrontare il problema ambientale causato dai mozziconi di sigarette abbandonati, un rifiuto altamente inquinante. Per dare loro una nuova vita, Human Maple ha sviluppato un progetto, Maple Cigarettes, che si concentra sul riciclo dei mozziconi trasformandoli in materiali utili come imbottiture per piumini, giubbotti o peluche. Il processo di riciclo inizia con la raccolta dei mozziconi grazie ai comuni, ad aziende municipalizzate e a società private. I mozziconi vengono raccolti in appositi posacenere in sacche ermetiche fornite da Human Maple e vengono trasportati in un impianto dove il filtro viene separato dal tabacco e dalla cenere. L'acetato di cellulosa ottenuto viene riciclato. I dati: nel 2023 sono stati raccolti oltre 65.000 mozziconi nella zona di Modena e in altre varie città italiane grazie alla diffusione dei posacenere interattivi.

0: Tutte le hit più belle del nuovo millennio in versione intima ed essenziale.
1: Radio Monte Carlo Acoustic. Step off the train. Un'altra meravigliosa esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: Planet News.
1: L'elettroagricoltura è una tecnologia emergente destinata a rivoluzionare la produzione alimentare globale, con benefici che vanno dalla sostenibilità ambientale alla sicurezza alimentare. A differenza dell'agricoltura tradizionale che dipende dalla fotosintesi per trasformare la luce solare in biomassa, l'elettroagricoltura utilizza energia rinnovabile per alimentare la trasformazione elettrochimica della CO2 in acetato, un composto che funge da nutrimento per la crescita di colture eterotrofiche, ossia colture che non necessitano di luce solare per crescere.
2: Questa innovativa tecnica agricola promette di superare i limiti della fotosintesi con un'efficienza solare cibo migliorata di almeno 4 volte e potenzialità di riduzione del fabbisogno di suolo agricolo fino all'88% negli Stati Uniti. Questa è l'ipotesi avanzata da un team di ricercatori americani in uno studio recentemente pubblicato sulla rivista Joule.

0: Planet News.
1: Il 2024 segna una svolta storica. Secondo numerosi report, per la prima volta le emissioni di CO2 legate all'energia potrebbero aver raggiunto il loro picco e iniziare a calare. Il calo è alimentato principalmente dalla crescita massiccia del solare fotovoltaico, dai veicoli elettrici e dal continuo calo dei costi delle batterie. La Cina ha giocato un ruolo chiave, rappresentando il 58% delle nuove installazioni solari a livello globale nel 2023, spingendo verso una riduzione delle emissioni nonostante rimanga il principale consumatore di carbone al mondo. Sebbene il 2024 rappresenti un passo avanti significativo, l'obiettivo di contenere l'aumento delle temperature globali entro i limiti stabiliti richiede azioni ancora più decise e coordinate a livello globale.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Nightclub, a time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nightclub.
3: Yeah, it's Monte Carlo Nightclub.
2: Monte Carlo Nightclub, un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nightclub, the finest music from around the world.
2: Monte Carlo Nightclub.
3: Ogni venerdì
2: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo. Nice one.
2: Monte Carlo Nightclub.

0: Planet News.
1: Vi parliamo ora dell'esercito di argila dal nome locale del marabù asiatico. Sono donne speciali che costituiscono questo esercito, donne che unendo le loro forze oggi proteggono un uccello trampoliere in via d'estinzione. Migliaia di donne della SAM hanno cambiato le sorti di questa cicogna che contava soltanto 1200 esemplari censiti al mondo. Come? Hanno cambiato prima la mentalità degli abitanti locali, poi intervenendo seriamente. Il marabù asiatico è stato sempre visto come segno del malaugurio, un cattivo presagio per via delle sue abitudini alimentari, e per questa assurda ragione gli uomini hanno fatto di tutto per sterminarle.
2: Infatti, pian piano però, cosa è successo? Proprio quegli uomini da distruttori sono diventati protettori del marabù asiatico, e questo soprattutto lo dobbiamo all'ambientalista indiana Purnima Devi Barman. Ha così iniziato a parlare alla sua gente, ha parlato del fatto che è importante proteggere questa specie, ha fatto amicizia con altre donne della comunità e poi ha creato questo esercito di argila e ha coinvolto sempre più persone. Le cose sono cambiate talmente tanto che la cicogna è divenuta un simbolo locale di cui tutti vanno fieri.

0: Planet News.
1: Un euro per adottare un centimetro quadrato di lago e contribuire a ripopolare la prateria sui fondali dell'Ario. Proteus, associazione di tutela ambientale di Como, promuove il progetto pilota Relake per ricreare la foresta subacquea e sommersa innesca un circolo virtuoso. Le piante acquatiche sono gli organismi maggiormente in grado di portare altra vita nell'ambiente, ma sono in declino o a rischio di invasione di altre piante esotiche. E per questo l'obiettivo è proprio una nuova ricolonizzazione delle praterie sommerse.
2: L'iniziativa sperimentale promossa a Como è un'anteprima in acqua dolce. Il lavoro dei sub inizia dalla pulizia dei detriti e i rifiuti sui fondali e procede con la raccolta delle piante autoctone, vegetali che vengono poi incubati in speciali vasche perché possano riprodursi. Una volta che le piante acquatiche si sono replicate, possono essere reimmesse nei fondali del lago per ripopolare il giardino sommerso.
3: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo New Classics è la web radio che ti permette di ascoltare i classici del pop, del jazz e del soul, reinterpretati dai grandi artisti.
4: Simply Red, you make me feel brand new.
5: God bless you. You make me feel brand new.
4: Ryan Ferry, Knocking on Heaven's Door.

0: Planet News.
1: Per provare a trovare una soluzione al problema della plastica, tutelando la salute umana e dell'ambiente, le Nazioni Unite hanno dato avvio a un comitato di negoziazione intergovernativo. I delegati provenienti da tutto il mondo si riuniranno quindi a Punta dell'Este, in Uruguay, dal 28 novembre al 2 dicembre.
2: Obiettivo principale del panel è quello di stilare il primo trattato globale sulla plastica e di sviluppare uno strumento giuridicamente vincolante a livello internazionale sull'inquinamento da plastica anche nell'ambiente marino. Il comitato valuterà come promuovere la produzione e il consumo sostenibile di materie plastiche, dalla progettazione del prodotto alla gestione dei rifiuti rispettosa dell'ambiente.

0: Planet News.
1: A un'altezza record di 150 metri e dentro la fine dell'anno, la fine di quest'anno, dovrebbe finalmente entrare in funzione. La torre eolica in legno più alta al mondo sorgerà in Svezia, nel comune di Skara, e sarà robusta e duratura di quelle, più duratura di quelle tradizionali realizzate in acciaio. A portare avanti il mastodontico progetto, un'azienda svedese.
2: Sulla torre, quasi pronta, verrà montata una turbina da 2 megawatt costruita da un produttore danese. Così si potrà generare energia pulita e rinnovabile in modo più sostenibile. Questa alternativa ridurrà notevolmente l'impatto ambientale, tagliando i livelli di inquinamento.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: dall'una alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Basta visoni e cincillà per produrre pellicce. Arriva dalla Romania la decisione di chiudere definitivamente con gli allevamenti di queste due specie, diventando così il 22esimo paese in Europa a vietare l'allevamento di animali per la produzione di giacche e cappotti di pelo.
2: Una decisione all'avanguardia per questo paese, risultato di due anni di dibattiti politici e di una campagna da parte dell'ufficio rumeno di Human Society International e di altre organizzazioni impegnate nella tutela degli animali.

0: Planet News.
1: Oggi si celebra la giornata internazionale del Mar Mediterraneo, un tesoro di storia, bellezza e biodiversità. Pur avendo solo una superficie di circa l'1% di tutti gli oceani, ospita oltre 12.000 specie marine. La giornata dell'8 luglio è stata istituita nel 2014 grazie anche alla collaborazione di Earth Day Italia e con l'apporto fondamentale della Marina Militare Italiana. Secondo quanto dice l'ISPRA, sono oltre 240 le specie aliene identificate nel nostro mare, di cui quasi il 70% oramai stabile lungo le nostre coste.
2: Sui fondali italiani si deposita più del 70%, pensate, dei rifiuti marini, dei quali il 77% è plastica. Sulle spiagge, con una media di 400 rifiuti ogni 100 metri, la situazione non è migliore. Nel Mediterraneo più del 63% di tartarughe marine ha ingerito plastica, ma le azioni per la sostenibilità stanno dando i loro frutti, perché gli stock ittici, pur rimanendo sovrasfruttati, in 6 anni sono passati dall'85% al 75%.
3: Radio Monte Carlo.
4: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story.
5: Radio Monte Carlo.
4: Anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
5: Monte Carlo Nights.
4: Monte Carlo Nights Story, disponibile sulla nostra app e su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Nelle grandi città nasce spesso il bisogno di staccare un attimo, di trovare un luogo lontano dal caos, dalle automobili, per potersi ricaricare. Oltre che una sensazione, è anche dimostrato che vivere nella natura giova maggiormente alla salute rispetto al fatto di vivere nelle grandi città urbanizzate. Per questo motivo a Roma è nato il Sentiero del Respiro, un percorso in 5 tappe per sensibilizzare le persone sull'importanza del respiro, così come per spingerle a passare più tempo nella natura. Siamo alla riserva naturale di Monte Mario ed è un percorso che si snoda sull'idea della carta del respiro, scritta da Luciano Minerva e Ilaria Drago nel libro Il senso del respiro. Il percorso è fatto di totem nei quali vengono riportati gli assunti di questa carta, con l'obiettivo di riconnettere le persone alla natura e alla loro più grande fonte di vita, che è il respiro.

0: Planet News.
1: Le acque cristalline delle Baleari sono note in tutto il mondo, eppure in pochi sanno che nelle profondità di questo paradiso terrestre si nasconde la Posidonia, una vera prateria marina, nonché uno dei polmoni del nostro Mediterraneo. La Posidonia costituisce il sistema naturale più efficiente per trattenere la CO2 dall'atmosfera, così da sintetizzare la materia organica che arricchisce le acque del Mediterraneo.
2: È quindi una pianta che contribuisce tantissimo alla salute del mare e un produttore naturale di ossigeno, ma che a causa dell'attività umana sta gradualmente scomparendo. Un fenomeno che l'associazione di Formentera, con il supporto di ISDIN, sta cercando di arginare per preservare la sua preziosa presenza. In che modo? Piantando 10.000 piante di Poseidonia all'anno in un programma in cui la piantumazione viene effettuata con volontari, in maggioranza bambini e giovani.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Dovete sapere che in Italia entro gennaio sarà completata la prima scuola smontabile, riciclabile e sostenibile. Questo progetto è concepito per essere non solo green ma anche funzionale e adattabile. La struttura sarà composta da moduli prefabbricati consentendo di ridurre i costi e i tempi di costruzione. Inoltre l'uso di materiali ecologici permetterà di abbassare l'impatto ambientale. Il costo stimato è tra 2 e 3 milioni di euro, un investimento importante per un progetto pilota che potrebbe rivoluzionare l'edilizia scolastica e l'approccio sostenibile nel nostro paese. Sarà il prototipo di scuola del futuro anche per la innovativa concezione degli spazi dove la circolarità riprende la piazza come luogo aperto di incontro e di scambio.

0: Planet News.
1: Oggi è la giornata mondiale delle api, bisogna sempre ricordarsi dell'importanza degli impollinatori, cercando di difenderli dalle minacce che quotidianamente affrontano. È per questo che volevamo parlarvi di alcune iniziative di 3B, un'azienda di alta tecnologia che si occupa di protezione del clima, con Adotta un 3B alveare. Si può addirittura adottare o regalare un alveare a distanza. Ogni adozione consente di monitorare 24 ore al giorno, ogni giorno, le api dell'alveare scelto. In più si può addirittura scegliere la tipologia di fioritura e avere in cambio una piccola parte del miele prodotto. Andate su 3b.com per seguire tutti i dettagli.
2: Tra i vari progetti, Adotta un albero nettifero, si può contribuire alla cura e alla crescita di una pianta da nettara e polline, la cui pianta è possibile seguire tramite un'app dedicata. C'è il progetto Adotta un'ape gentile polli, per regalare o adottare una casetta per api selvatiche che non pungono e impollinano giardini e fiori. La casetta per ospitare le api può essere messa nel proprio giardino su un balcone.
0: RMC R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio. Alicia Keys.

0: Planet News.
1: La cica Sleewood, nota anche come la pianta più sola del mondo, è al centro di uno sforzo collettivo per salvaguardare dall'estinzione questa specie vegetale unica. Originaria del Sudafrica, la pianta è l'ultimo individuo conosciuto della sua specie ed, essendo di sesso maschile, necessita urgentemente di un partner femminile per riprodursi e perpetuare la sua linea genetica. Dal momento della sua scoperta nel 1895, nessun altro individuo femminile è stato trovato, nonostante vari tentativi di esplorazione della foresta. Attualmente la cica Sleewood è custodita e protetta a Pretoria e, per affrontare la sfida della sua estinzione, il collettivo artistico SeaLab ha adottato un approccio innovativo. E all'inizio del 2024 sono stati impiegati droni per mappare dettagliatamente una piccola porzione della foresta di Nigoi, raccogliendo oltre 15.000 fotografie con le quali sperano di individuare altri esemplari nascosti nella densa vegetazione. Parallelamente, SeaLab sta esplorando anche la possibilità di influenzare il cambio di sesso di una delle cicas di Wood presenti nei giardini botanici. Questo approccio potrebbe rappresentare un'altra strategia per aumentare la possibilità di riproduzione della specie e salvaguardare la sua diversità genetica. Radio.

0: Planet News.
1: Un'azienda agricola punta a sviluppare impianti agrovoltaici, integrando agricoltura e produzione di energia rinnovabile tramite pannelli fotovoltaici. Questa sinergia consente di coltivare terreni e generare elettricità, offrendo un modello di sviluppo sostenibile.
2: Con progetti che già coprono 400 ettari e l'obiettivo di raggiungere 2.500 ettari entro il 2025, il tutto sfruttando tecnologie all'avanguardia, come l'intelligenza artificiale per massimizzare efficienza e ridurre l'impatto ambientale. Le operazioni si concentrano principalmente nel nord Italia, con progetti anche in Sardegna e Toscana.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.

0: Europa. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
1: We were just

0: Planet News.
1: La settima edizione della Banca Nazionale delle Terre Agricole ha messo in vendita 11.000 ettari di terreni in tutta Italia. L'iniziativa, nata nel 2016, è nata per mettere in circolazione terreni agricoli fermi per operazioni fallite. Rappresentano un'ampia gamma di tipologie, dai grandi appezzamenti in Puglia ai costosi terreni della provincia senese, dai seminativi alle piccole vigne.
2: Il catalogo dei terreni si può consultare online con tutte le specifiche e i vari dettagli tecnici per poi confermare il proprio interesse. La piattaforma è gratuita ed offre un'opportunità unica a chi vuole investire in terreni agricoli con condizioni di accesso agevolato per i mutui di giovani agricoltori.

0: Planet News.
1: Ancora una volta la scienza si avvale del progresso e della tecnologia per salvare il pianeta e gli animali in rischio di estinzione. Gli scienziati lavorano per ottenere cellule germinali partendo da cellule staminali dello stesso esemplare per compiere la riproduzione artificiale. Per quanto riguarda il rinoceronte bianco, sono soltanto due infatti gli esemplari rimasti di questa specie e sono due femmine, quindi la riproduzione naturale è da escludere. Per cui l'unica via possibile risiede nelle tecnologie avanzate di riproduzione assistita. Gli scienziati hanno già prodotto embrioni di rinoceronte bianco mediante la fecondazione in vitro di ovociti e spermatozoi. Poi saranno impiantati in esemplari di rinoceronte bianco meridionale che fungeranno da madri surrogate.
2: Così le cellule staminali embrionali di rinoceronte bianco meridionale utilizzate in Giappone provengono da un laboratorio a Cremona e le cellule primordiali germinali hanno origine dalla pelle di una zia di rinoceronte defunta nel 2015. Tutte le procedure di biosalvataggio sono sottoposte a valutazione etica da parte del laboratorio di medicina veterinaria. La conservazione e il benessere degli animali vengono invece curati dall'Università di Padova.
3: Radio Monte Carlo.
4: Viaggio a volo radente da Ushuaia verso nord sul verde smeraldo della foresta amazzonica e poi sulla East Coast americana fino ai ghiacci della Groenlandia e poi a quelli del Polo Nord e ancora le steppe della Russia, il verde dell'India e poi il blu sconfinato dell'Oceano Indiano fino al bianco infinito dell'Antartide e poi di nuovo Ushuaia. Viaggio attraverso la musica e il tempo senza confini.
0: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi. Viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: È allarme per la conservazione degli elefanti. Sia in Africa che in Asia le ultime stime non sono delle più incoraggianti. Nel continente africano si è calcolato che nel corso dell'ultimo secolo sono scomparsi 9 elefanti su 10, mentre ogni anno vengono uccisi circa 20.000 individui dal bracconaggio. Per quanto riguarda il suo cugino asiatico, un recente studio ha appena confermato la perdita di quasi 2/3 dell'habitat degli elefanti in tutta l'Asia. Anche se gli sforzi di conservazione stanno facendo il massimo, c'è sempre bisogno di fare molto di più per proteggere questi magnifici animali.

0: Planet News.
1: Bottiglie per l'acqua che in 5 anni spariscono completamente nell'ambiente. La sfida è di Cove, un'azienda statunitense che dal 2017 insegue il sogno di realizzare bottiglie per l'acqua completamente biodegradabili per aiutare così la battaglia contro l'inquinamento da plastica. E tutto ciò sembra finalmente vedere la luce in fondo al tunnel. Queste bottiglie sono infatti pronte per essere lanciate sul mercato e nei prossimi mesi arriveranno in supermercati, stiamo parlando di Stati Uniti, e negozi al costo di 2,99 euro a recipiente.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.

0: Planet News.
1: Con l'arrivo di maggio arriva la stagione delle nascite dei caprioli. Nella primavera inoltrata proprio le femmine mettono al mondo uno o due cuccioli. Passeggiando in un sentiero naturalistico potremo scorgere un cucciolo di capriolo e chiederci che cosa ci faccia lì tutto solo soletto. È stato abbandonato dalla mamma? È in pericolo? Nella maggior parte dei casi la risposta è no. I piccoli caprioli, a differenza di altre specie, non seguono le loro mamme nella prima fase di vita, ma attendono il loro ritorno accovacciati tra l'erba alta o i cespugli. Si mimetizzano con il loro manto, rimanendo immobili aspettando che le madri si ricongiungano a loro per allattarli più volte al giorno.
2: E spinti dal senso di dover aiutare, i giovanissimi caprioli vengono spesso raccolti dagli umani, allontanati dalla loro mamma. Ecco, questa pratica è sbagliata. Quindi se vedete un capriolo rannicchiato tra l'erba, evitate qualunque contatto, come il prelievo, il recupero del piccolo. Non è un orfano, la mamma è nei paraggi e probabilmente sta attendendo che noi umani ci si allontani. Se invece tocchiamo il piccolo, la mamma capriolo potrebbe abbandonarlo. Chiaramente, se la situazione fosse delicata, potete mettervi in contatto con il centro di recupero della fauna selvatica. Sul territorio ve ne sono tantissimi operativi e pronti a fornire informazioni e consigli utili per la tutela degli animali selvatici.

0: Planet News.
1: Il Vermont ha fatto storia diventando il primo stato a richiedere alle compagnie di combustibili fossili di pagare per i danni causati dal cambiamento climatico. Questa legislazione rivoluzionaria è stata approvata dopo che lo stato ha subito gravi inondazioni estive e altre condizioni meteorologiche estreme che hanno messo in evidenza la necessità di una risposta urgente e concreta ai problemi climatici. Secondo la nuova legislazione, il tesoriere dello stato del Vermont, in collaborazione con l'Agenzia delle Risorse Naturali, dovrà presentare un rapporto entro il 15 gennaio 2026 sui costi totali sostenuti dagli abitanti del Vermont e dallo Stato stesso a causa delle emissioni di gas serra dal 95 al 2004. Questo rapporto esaminerà vari settori, tra cui la salute pubblica, le risorse naturali, l'agricoltura, lo sviluppo economico e l'edilizia abitativa, utilizzando dati federali per attribuire le emissioni alle singole compagnie di combustibili fossili.
0: Radio Monte Carlo. I più grandi successi degli anni 80.

0: Radio Monte Carlo. New classics. Skip the life
1: and angle. Dall'una alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici. It's a little bit funny,
0: this feeling inside. Radio Monte Carlo, New Classics.
1: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: just like a song when we were young.
1: Radio Monte Carlo, Planet.

0: Planet News. Radio Monte Carlo. I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.
1: Radio Monte Carlo 90.

0: ascolta Radio Monte Carlo 90.
1: Radio Monte Carlo 90.
0: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
2: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
1: Venerdì dalle 22. Nick the Night Club ti invita a Monte Carlo Night Club.
2: It's Monte Carlo Night Club.
3: Nice one.
1: Monte Carlo Night Club. Un'emozione lunga una notte.
2: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world. Around the
1: Monte
2: world.
1: Carlo Nights Club.
2: Ogni venerdì
1: dalle 22
2: on Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News. Radio Monte Carlo. Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.
1: Radio Monte Carlo, Italia.
2: A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.